0: motswalle wa Magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng, go fihlela re isa masapo ho beng.
1: Springs, toropo ya lebatowa la Ekurhuleni. Lesedi FM le fumaneha ha bonolo leqhubung la 88.3. Kapa downloada SABC Plus app. Ke molelo.

0: Ditoropo tse fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mmoho le bone ha tjhelete e kena le ha etswa ka nako e le nngwe.
1: Ho boneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong? Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona moo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhelang ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.

0: Hodi mahlongo rakia le shumele metsumedi re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Kile bile a hulutuli tsama ya bile phomola go baneng ya hautima o e gathile re tlo bolela re tena hape kwa no sia le moyeng na go etlang mo mamedi o fela go le jwalo le kenang le nane o ke la ditaba tsebeletsong ya Lesedi FM lona ke imatlafatse re pele nna le wena re tlo kena ditabeng tse o re di tlhophisitseng ka jeno re fetele go mosi wa tshwewe go re balla ditaba sa gora ya leshume le metso e mmedi.

0: bakwamedi di daba di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he a re di anotse hlahlamanga e lenga tsa hora ya pele ke khutlela wena di makatso ha mo le moifo
1: le nana o ke le imatafatse ka di makatso kolofi

0: netekanong ya batho. Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba go intsha setlhabelo le go ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi.
1: E tsopela fela metsotso ka morago ra ya boraro mamele motla dumela tlhe golela ha ofimo le ngora teng o re metsotso jalo ke purupotlana the bundle of joy bundle mamele re kana ka tlhompo e kgolo le rato holela ha ofimo le ngona teng re tlisa mofuthu ra mentsena re tlo futhumatsa ngwana a mohaladi re le buile ka ditaba tsa hora ya boraro se beditsetsika re tlabela re utswa go tswa ho wena ka hora ya bone maloma mafahla thuso motho o ndrane bo ha tshedisa jalo ke the sole provider ba tlabela ba gutla hape o sana mamele tsopela ka mara hora ya boraro a re thelle wana jo lo fitela ho renga ya botshelela ke movie 1 wa TLB e kgaka pele e boele kgeka morao
2: ho jo lo fela mo medisontso ho a dubeile ho le jwalo na re ya mentsene he re tlo futhumatsa e tsamela tiba go se fetikitse go tshwaretseng tsona jo lo kae supile metsotso ke morao ho rena bra rona ka lebitso ke le mawela topi topi wa FM ke la bobedi tsa Tuesday re kgetha wena go feletse re le TLB teng ha o feeling nakwano ke bo jo lo ka bongwe tshabalala ke mshengu
3: ke le bile ho le topi topi ke le bo wena bantsi of joy moratu wa dipapa di re kopana kwa no re a tella he metsusunyane mashoma mararu kwa mara ho re a bararu e mashoma mararu kwa mara ho re a bone le futenye fo
0: la lena no ke la re a tella afternoon drive show
4: na ke mo thata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemong bo o sabateng o hlaiswa ho bona na mohlomong khutse ya o di lokela re di sign se di form hore tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tokelo ya hore camera ya rola kereke e qala o ruba tla o hlaka kapa o ba tla hlaya ba se kereke
5: o so hlaya o na le ntho le timona mono o so wa le bakai ko ena ntsa ga re 8 re se ha se go sha mosebetsing re se go sha ba re mo jona o tshwana ntse se iketse
4: o thabo ke ba ba ke Fernando non mi muti. Poi siamo avanti a tutti.
5: Ma sale! Che sei?
4: Qua manca lo subito. Qui c'è un attimo. Allora, le avuto a fare. Allora, le ho avuto a fare. Allora, le ho avuto a fare. Allora, le ho avuto a fare.

0: Ditaba tse latelang tsena ke tsa hora ya borobong lenaneo ke la dipapadi.
1: So wait. Mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya setjhaba sa rona. Kgaolang leketle leqhubung la 88.4. Kapa le downloade SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke molelwa.
2: Dipapadi ho lesedi FM.
3: Khatisa ida, o ikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betcha hore o tla thabela ho ba mona.

Yeah, mama dia jola mezo itso e dula hantle ho ele. Shimele mo tsolo mong ka mara ho rena ya bo super. Re di thagotse jolo hlehle ke sentse ke ga o gele bohe ba sebeletsi ba se tshaba mo mamedi dipetleleng tse fapaneng. Di kliniking tse fapaneng ga le bona watse ba me ga le bua ka le baka leo. Tshebetso entle o le dulang lentse le bontsha ka dinako tso hle. Ga tsoba bona le manong tsona le mo hona ni dipetleletse sa letse mogao. Wow, mamedi ho a sebetswa man ho a sebetswa batho ba beile pelo tsa bona mesebetsing e o ba ietsang ba sebeletsa tshaba mme ga le boha ka lebaka leo ke ka o kitseng hlege di thagole tsena ka tsena tsotlhe tlokomela tle mebileng e o tsamang ho yona jole tsena ma media Africa borwa kae kae mona le mane re bone tle ke le hlwa fela ditseleng mona ha o le dikoloi sentse di buetsa ha ile tsena sa morao tsena e bile di ehle di supisi di bontsho ge tsela e ya gella tsela ya gella fokotsa lebelo lo sa mang ka lona me sentse re hle botle ba mebileng ha jole fitlang tsela bokeile aparang bana be so le futhumale ho ba nnjwele ao yana yana yana liana le tsama medi me hali emisi ke bone hle di bakeng tse ding ibile khona ntse le hlile lena ha jole tsena mamedi e re di thagole ka o le kolatse ipetsa nhle di papadi ra o pula mamedi go sane papadi teng a makhosi Kaizer Chiefs etla mola se Kukuni United me e o papadi ho lebele tsho re tla hlebe papadi e matla ka ho tlotle ibile re sheba hore a makhosi ba tswile mo hopeng wa MTN 8 me ha jole tsena se Kukuni ziphungele ditse mogahlelong o latelang jwale etla ba nate hape ka lebaka lobane mokwetlisi khaze o khutlela setlhopheng seo a neng a se sebeletsa selemong se fetileng sa dipapadi e leng e nngwe ya papadi tseo mamedi tumelo ya yona e leng hore ho tlatle ho sebetse haholo e seng hanyane ka lebaka leo ela hloko mamedi o rebile re tla o fa diteketi tsa ena papadi e bang fela ha mamoraorao metsotsong e leshomele metso mehlano pele hora ya borobedi o tseba ho sano tla kgona ho leba stadium o lo shebella ena papadi FNB Stadium ka fa 7 mantsibuya mohlomong ha o tshaisa mo fela gore dipote ka mona ka FNB o tla re letsetsa head ticket tsa teng di monato ba neng di digital jwale ha o letsa fela o kopa ticket mamedi o netefatse hore o na le email address e sebetsang bukana ha ya boitsebiso o re fele ID ya ha o le nomoro ya mahala o re tla re tseba o romella di ticket tsa papadi ya Kaizer Chiefs e tla amohela se Kukuni United.

0: zi la o mulo ka tsala motho a tsamaya di di la zi la
1: ke batla o jana ga moya wa botho mana na na bolala ke go di sadie le ke tika mollo se wanwa wanwa le go tsala sa mungu sinze se ba humetsa ha ha ha
0: se wanwa wanwa se wanwa ke go
1: Ba go ke ntse to ga nkoka ga motse tshokolo si ja mo sapela mana bola la tshe ga go di pesa na duele he lo na e se bona wa wa le go tsala sa mo go sentse se ba humetsa ha ha ha
0: se bona bona
2: halala nana bolela ke makolwana ka bona ka matshegeng se bona bonwang thotsela sa mokuki seo he se ba itse zanthengata ho ra ke a le shimetsebeletso ke a le sedi ho le khotla lena la gaso la Afrika Borwa ditaba tsa o qetela re boetse re di balwa ke diengwane sa ga moeti.

Ya, ke o taba. Tiba, shume le metso medi ke metso so ka mora hora ya le shume le metso emedi. O ntso ba metse a tsebeletso ya lesedi. Ya. Eh. Yo. Ai tshe bile ntwe ngwa na mamile motlo. Ai. Ya, ka pele. Ba be le tsara ha metso tsu di la hantle ho ye mashome a mabedi a metse mhlano ka mora hora ena e urleng ho yona re tla be re batso sa hle tshebeletso ya le sedi re nka ba bararo fela mane ho 086 000 3084 ka ba tla ba tabola mane tsap tsap ho 0797585066 inzelencha 0797585066 e re tloshe ba ntho tsenga taka jeno ya mabedi motle re tla ke re tloshe ba rona di papa di mona ho ye mejwang re tla utsipa tsipela go fe ditaba rona ditaba di batla di eme jwang e ta qoqa qoqa le metso tsenye ba shoma mararo ka mora hora ya pele na ntho re ta e qoqa mo no nalo hena mabedi re tla hle ge qoqa ha monate e a ke wa tsiba nna ke kena man la bone le la bohlano la bone la bohlano pela manta la bo di la braro ntho di batla di sa tshwane le tsa la bone la bohlano ntho di batla di sa tshwane pela go tla go neletsa gona a tla hle re debutebu ke jwang na lo yena he ka tseno a tsebeletsong ngena e kgolo ya le seidi e ho tla ba monate ya go la kregitse tla re ha diwa tla mane bonye bo 25 pass mane bo 25 pass re za tabe ngo bona Metso se gele shemele mzimtano pele hora ya pele tla ke re sheba rona tsa icomment pele ke di finga ha re sheba tsena tsa di show social media re tla sheba tsa di papadi metso se gele mhlano pele ho hora ya pele bo mamedi rona ta ba di ba joanga te metso se gele mashama mararo ka mara hora ya pele tla ba le slow mona se mona te se bona joana se potla gileng e se abananga le dikamano re tla ofata batseno tla hle re tsa ma jolo he ka jeno nna no la RQB hle mo mamedi wena tsebeletso Hai le mona metso se di hantle ho yela shume le metso mine botse ke nga ka mara hora ya pele RQB ke le nane o le o re ngolona ka nete re ntse re le hula tla be re le ise mane mo wa manga ile nga na ho nya ho nyalla ke ba ga le fela mona re tla le lahlela mane 2 o'clock